che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, su rose spinose.

siate sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto

0: pregaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
0: Io per me te lo dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non lo voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star

0: il resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, i gelati mi fa.
1: Ti scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, i gelati.

0: Ascolta e taci!
1: Parla! Che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte. Ne già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima, e da speranza che annovi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Questo

0: piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete...
1: Chi suona? È la contessa!
2: Addio, addio, Figaro bello!
0: Coraggio, mio tesoro!
2: E tu, Cerino!

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo schiacciando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo schiacciando, tutte le macchine rovescerò.

io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapir l'amica,

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: di condur me con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un pazzo.
1: Ah, cherubino!
0: Ah, cherubino! A cruin d'amore, cocci sul far del giorno passato.

0: confidenza, io sono amico del truino l'amico, e per voi, per madama.
1: Che diavolo gliel'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli una

0: quel che compro io vendo a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh bella!
2: Ma cielo!
0: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

0: dove? Giù!
1: Ah, crudi stelle!
0: Ah, meglio ancora! Onestissima signora!
1: Ma cadere un po' di peggio!

0: Basilio, intracca tosto di figlio volate, io vo che vena.
1: Io che sento, andò.
0: Restate, che importanza. E quale scusa se ne colpa evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste. E mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro...

0: Questa commedia.
1: Danza secondo amicor mio.
2: Non ci ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Quel dritto or non v'è più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza. Il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei. E un vostro dono illibata serbò coprire di questa simbolo d'onestà candida vesta.
4: Diabolica astuzia,
3: ma fingere convien. Son grato amici ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. E un dritto ingiusto ne mie feudi abolendo, a natura e al dover lo dritti io rendo.
5: Viva!
2: Che virtù!
4: Che giustizia!
3: A voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia di miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
4: Marcellina si trovi

0: Va.
1: E voi non applaudite?
2: E ha finito, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
1: Ah, in un giorno si bello.
2: In un giorno di nozze.
1: Quando ognuno fa mira.
2: Perdono, mio signor.
1: Non meritate.
2: E ancora fanciullo.
1: Men di quel che tu credi.
2: E ver mancai, ma dalmi un labbro al fine.
1: Ben, ben, io vi perdono. Anzi farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
3: Ma fin domani solo.
1: Parta tosto.
2: Obbedirvi, signor, son già disposto.
1: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettatevi il colpo.
4: Ehi, capitano, a me pure la mano.
5: Io vo parlarti prima che tu

donnesco color, bene per mio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppin, non piovrai.

0: paziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Sì, non ho voluto.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata, e perché l'ha ostinata ogni rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di protegger Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed è coraggio di trattar scherzando un negozio, sì sì.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Cioè, che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti e empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per frosto una ciacun disegno, vi è l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia così d'opporse ai voti miei.
0: E fir, ma indi lui fece, sopporrò Marcellino.
1: Aspetta. Te farei subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito. Faremo che in sua vece vi sem vada. Questa è l'unica strada de Monsù. Sorpreso da madama sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti può? Non c'è male
2: nel nostro caso.
0: Quando egli è persuaso, e dov'è il tempo?
1: Ito è il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi
1: se vuol ballare, signor Cantino,

0: canzonetta. Eccola, appunto, facciamo che ce la canti.
1: Sito, vien gente, ed esso...

certo, ipocritone! Via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate! Chi

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza, qui non vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ah, questa sera!

0: L'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorreste repentaglio, dono a onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prendere l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Ma rama, eccovi braccio. Andiamo?
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torna.

0: un fanciul.
1: Sì, Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo pagionone loco.
2: Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio,

0: un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir.
1: Cosa scappare?

0: che insolenza chi fece chi fu.
1: Cosa dici, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: Che parla di su!
0: Ascoltate!
1: Che parla di su!
0: Dal balcone che guarda il giardino, milicosi, notigi, tarveggio, e poc'anzi può darsi di peggio.

0: Vedi, via Pianzone sta zitto una volta, per te soldi fa tanto tumulto, ciò che è fatto non può stare occulto, sogno stesso saltato di lì, sogno stesso saltato di lì. E voi stesso,
1: stesso, sorte,
0: voi stesso,
1: che stesso,
0: che stupore, la crede non posso, come mai diventaste si grossa, crede non posso, non posso.
2: Chi salta succede così,
0: che direbbe?
1: Ed insiste quel mazzo!
0: Oh, che dice? A me parte il ragazzo, cherubin!
1: Maledetto, maledetto!
0: E s'appunto, tassi via cavallo qui giunto, tassi via.

0: qui per testimonio del promesso matrimonio per costanza di dannare.
1: Sono tremati.
0: Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

Imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta da balcone in giardino, un altro presso che dice serco il desso. Non so cosa pensa, potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli, ah sì, mi razza e comuni l'ardir. Ma la contessa, a che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio.

0: Sua prose cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo, è Figaro!
2: A lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci io medesimo.
0: Avanti sera,

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio. O se ha parlato li fu sposa la vecchia.
1: Marcellina, signor...
0: Cose bramate?

0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scaltro!
2: Ehi, Susanna, ve vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato?
2: Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual lato?

se pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro ricusa di dare una nipote il matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

0: eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
2: Bravo Don Curzio.
3: Bontà di sua eccellenza.
1: E superba sentenza.
0: E superba.
1: Sian tutti vendicati.
0: Io non la sposerò.
1: La sposerai.
3: O pagarla o sposarla. Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri.
0: Son gentiluomo. E senza l'assenza dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor, anzi rubato.
1: Come?
4: Cosa?
1: La prova?
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme, ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritroverò addossi masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso, geroglifico.
4: Oh, la spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: i ladri di rapir
1: presso un castello.
0: Ecco tua madre.
1: Balia!
0: No, tua madre.

0: dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto della larghia medem, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
1: E questa ancora?
2: Bravi, gittate pur, ch'io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informare.

0: dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per brava il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia e lì dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia, l'ha vestisi da donna e l'ha lasciati agli altri amici suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Cosa mi narri e che ne disse il conte?
3: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
2: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia.
4: Dov'è l'appuntamento che...

datemi i vostri fiori come arrossì Susanna, e non ti pare che somigli ad alcuno al naturale?

0: questa volevam travestir nel modo stesso che l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Signor!
1: Sa proponere la sua disobbedienza!
0: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi dite sì spesso, qual volta m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, se m'ami, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, or datemi padrone.

0: so qual buon, qual demone, qual dio rivalga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi dol più molto, andiam belle fanciulle.

0: era in tasca rimasta?
1: Certamente, che razza di domande!
0: Via, non li far più matti e non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
0: Or ci sei!
1: Che diamo in canta!
2: Non cantano! Ma dici che li salto stamane in sui garofani!
1: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dar che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, oh belle ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: Oh, Susanna, la spilla!
1: E così tenere le mestiere già sai di far tutto sì ben.
0: Che tu fai?
2: Cos'è? Vai me con collera!
1: E non vedi che io scherzo?
0: Osserva!
1: Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servì di sigillo a un bigliettino, vedi? Se io sono istrutto!
2: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
2: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna.

0: cielo e pensarci conviene. Ma penso un poco che ancor non sai di chi si prenda gioia.
1: Oh, quella spilla, o madre, e quella stessa.

0: Allerta dunque! Il luoco del congresso so dov'è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mariti! Addio!
1: Presto avvertiam Susanna! Io la credo innocente!

0: faccio? E cosa importa? Forse qualcuno me le renderà. Sono morta.
1: E Barbarina? Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venir.
3: E brutto ceffo, sembra un cospirator. Vediamo in solo questi infausti apparati.
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono. Capisco com'è lì.
0: Accordati, si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certo ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo!
3: Ma cosa nacque?
2: Nulla! Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli diede un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? E dunque dovria soffrirlo in pace?
2: Quel che soffrono tanti.

comincio mai a fare scivolito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, ei godeva leggendo

aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

So streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, su rose spinose, su

c'ha ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico.

0: costa a ti, ben mio.
1: Già che così vi piace, come qui, signore.
0: Che compiacente femmina.

0: parato e conquista te a veder.
1: Son sorsino
2: sturdito,
1: valor si
2: valordito,
1: non mi parte che sono sia piacere.
0: In vano resistete, uscite, madama, in vano.

Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti.